Davanti ad ogni scala, abbraccio le mie para, l'amore è la mia paga, costante e caldo.

une petite bitch qui rêvera d'être rich. Pas de pitié pour les snitch et pour les mecs comme toi. Tenemo it nai nai kono business ni watashi ni kuraberu hito ga inai nai. Chamina no yo ni nihongo de pop rap. Swiss kara kita no sound da yo. Chisson no tante mini mi. Mayo se no lunica a desere real. Voglio no fare come me. E io non mi fido di lei. Mini mini mi, tutta sbalance. Igual che io e tu già sas perché. Inni mini mini, vaci pal carré. Corro per fe business e corro per fe business. Fili, chlini, mini, mises, gitusik, tiny, bad. Mami's überall geht's, nur mehr really, really bad. Copies, yo, du weißt, wer du bist, bitch. Auto ist schema, I trust the process. Mas não confio em você. O meu idioma mais no roster this year. Aumente o volume, that's why I'm here. Yeah. L-U-M-E. 8 languages.